0: Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas uredili i realizovali muzička urednica Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonski realizator Mihajlo Medić, tonski snimatelj Goran Ivković i Jan Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.
1: È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

vidjeli, epita intenza, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.